faccio rumori senza male, ma con cose di mangiate che la faccio, ma tenga le visure 36, ma no. Quando non sentivo 70 capelli, ma quando c'è una forza la primavera, ma quando c'è una forza la primavera, ma quando c'è una forza la primavera.